rosa, una giornata di sole. L'aria è serena dopo la tempesta. Odio i grilli far festa, un po' di confusione in testa, lo so. L'amore mio sei tu. E chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi di più?

Aitakangi, wasipi ponyo hurkani mai mastaya. Warmi kashita warka waikigo. Nacho, nirkani.